matlapa Jehova ka mabiso a mararo la mura le la mohau le la morongala le la murata ga ga ga go dire mo bathong botlhe ore pe bogoba rona ba le ba malapa a magatsi o tlo itshwarele melato a rona le itshwarele ba ba semelato gonne sa gago e le puso le thata lekgala leno le jaana ka go sena bokutlo amene 5 nights.